Mi accompagni tesoro all'altare. Tra le lacrime sul volto ho ricevuto un allora. Cosa pensate, cari? Quale sarà stata la risposta? Sì, lo voglio.